Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.